potenza della lirica, dove ogni dramma un falso, con un po' di trucco e con la mimica, poi diventa.

0: guida il vento luccica e tira forte il vento. Sulla via terrasca, davanti al golfo di Sorrento.
1: Vous écoutez Globe 300.